0: Culuta, culuta.
1: Culi que está cata.
0: Culuta, culuta. Atenção. Culuta, cata. Culuta, culuta. Culuta, cata. Culuta, cata.